Dragi slušalci, tenor Ian Bostridge i pijanista Graham Johnson odsvirali su odabrane solo pesme Johannesa Brahmsa. U nastavku emisije slušat ćete simfoniju D-molu Cezara Franka u interpretaciji berlinskih filharmoničara, kojim diriguje Carlo Maria Giulini. Stavovi su lento, allegro non troppo, allegretto i allegretto non troppo.